pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti? Ed or che più fortuna a me spira seconda, or che nove

0: se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.